potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice

voi, pur ne voi, che racchiudete tante belle, apritevi, mostratevi, se di quelle quali

luci poi resto, se di quelle qua che luci poi resto. Pur ne vuoi, se di quelle qua che luci, se di quelle qua che luci.